0: bo la wa nlo laaro yi gan
1: omo eyan dudu ni e ati pa ogo ti
0: beta koko nlo koko jina
1: ogo adulawo
0: oro to di se pelu oro oselu nbe na la lo laaro e

da eja se bayi ni papa ba boye eyan kan pere to ba pe ba lava lati wole ni soki bayi ni ke sare ba wa that's 09060013912 09060013912 tabi 09040331277 09040331277 only fi lanfani lati dasi laaro yi ambo lodo yi na.